0: Fermatevi! Se vi sta attorno un altro cieco messicano,
1: Tornino,
2: non andate!